Buonanotte peccatori. Io sono il padre Giuseppe Caravani, il padre zitto e gloce contro il peccato.